0: Oli, oli, oli, oli.
1: Così?
0: Come mate? Della quarantena? Barcami il signor. No, tocca il botone, ombre, non mi tocca il botone mai.
2: Vai, tagliate!